0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Veri con i giochi.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quand'è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Gianna Nannini.

0: Andrea Mingardi, canzone di Lucio Dalla, Caruso.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surrieto, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Emma e Bresh con un medley di Tiziano Ferro. Era la serata dei duetti sul palco del Festival di Sanremo del 2024. Scusa se...

0: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica.
1: Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound, che stanno correndo dagli stadi.
2: Le luci accese, noi sdraiati qua, quasi le 10.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Alex Britti, straordinario chitarrista con Purple Rain, omaggio a Prince.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Il solito Dandy con Un'emozione da poco, storico successo di Anna Oxa.
1: C'è una ragione che cresce in me e di coscienza svanisce.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Irene Fordaciari ha cantato Se per

0: Sono le 5:01.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano e i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 avanti Cristo ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la 30enne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Nutrire l'anima con piccole gioie è il modo migliore per vivere meglio. Rita Lombardi.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio del cuore.
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Arisa con una canzone di Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68.
6: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

12 di agosto torna l'appuntamento con le stelle. Diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nell'accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza. E Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata. Mentre alle Vergini, o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia. Cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai Pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le stelle.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se è destinato a te, arriverà a te. Tutto ciò che deve accadere, accadrà. Martina Mennella.

Buongiorno e buona mattinata, arzilli e pimpanti più che mai con la musica, quella che ci dà l'energia giusta per affrontare la giornata. E poi noi ci siamo qui a tenervi compagnia, potete anche richiederci delle canzoni al 333 8209 023.

0: Sono le 6:05.
1: L'appuntamento con la consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
2: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la 30enne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ci sono cose mai iniziate che non riescono a finire.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Rita Pavone con Eppur mi son scordata di te.

0: Se volete sapere che cosa gli astri riservano per voi, rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Di agosto torna l'appuntamento con le stelle, diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nell'accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza, e Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini, o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le stelle.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Il programma Cult le badole online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati a microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. D'altro canto noi trattiamo tanti argomenti, dalla moda alla così vita quotidiana e certo, anche questa vita vissuta e poi una sorta di programmi di cuore.
2: Noi una volta sai che facevamo gli annunci matrimoniali.
3: È vero.
2: Gli annunci matrimoniali, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
4: Ma tipo quelli che leggi signore interessante.
2: Sì.
5: Referenziato, sì. Bella presenza.
2: Poi sono sempre tutti laureati.
1: Stai parlando di te?
2: Economicamente ben messi.
4: Manca la laurea. Sì.
1: Sono sempre ricchi.
2: Sono sempre tutti laureati ricchi.
5: Bella presenza.
2: Sinceri, onesti.
4: Per relazione longeva e duratura.
1: E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
2: Poi bella presenza, naturalmente.
1: Sette donne per un uomo, voglio dire. Ce ne sono di quella spasso, eh?

0: sta emergendo questa tua voglia di fare cabaret.
1: No, ma non ho voglia di fare cabaret.
0: No,
1: ho voglia di mangiarmi un bel cabaret, se vogliamo.
0: Un bel cabaret di cosa? Tu prendo un Maritozzi.
1: Brava,
0: e tanto
1: Maritozzi.
0: Che non lo sai.
1: Maritozzi, attenzione. Sì, beh, dopo quello che è successo ieri pomeriggio eviterei sinceramente i dolci da qui a domenica. Ma sai che ieri pomeriggio c'è stato un movimento tettonico.
0: Ieri pomeriggio a un certo punto è stato deodorato tutto tutti gli studi. Ho capito, ma sei arrivato qua che quel deodorante te lo sei dato anche addosso.
1: Ma no, assolutamente no, ho dato una spruzzata, mai risparmiato sul deodorante. Vedi che se usavo il tuo profumo non arrivava fino a qua.
0: E non basta col mio profumo, non puoi tutte le volte che vai in bagno poi mettere consumarmi il profumo.
1: Uno trova quello che trova.
0: Sì, trova quello che trova, ma non metterne troppo, era quello che volevo dire. Quel profumo nauseante che tutto il giorno poi ci accompagna, tutto il pomeriggio ci accompagna. Vabbè, insomma, era una questione di merda.
1: Se non parlavamo di cacca non eravamo contenti.
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte San.

0: Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
1: Ciao Radio Piemonte Sound!

0: Appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la San Pier Darenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la 30enne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Lo Iodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore è come un albero. Germina da sé, getta profondamente le sue radici in tutta la nostra vita e continua spesso a verdeggiare sopra un cuore in rovina. Victor Hugo.

0: L'appuntamento, come sempre, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 12 di agosto, torna l'appuntamento con le stelle, diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nell'accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza, e Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini, o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai Pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le stelle.

0: questa è Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e

0: allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri artisti di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
2: Il nuovo profumo realizzato niente meno che da Re Carlo d'Inghilterra, che lo propone sul mercato a un prezzo di 135 sterline. È una colonia, dico.
3: Sì,
2: guarda,
3: credo
2: caso,
3: proprio di
2: non
3: sì.
2: Poteva che essere una colonia se la lanciava Re Carlo.
4: Certo. Bella, bellissima.
2: Ma è meravigliosa questa.
4: Le colonie.

0: Era questo, se hai bisogno di risvegliarti io ti porto qualcosa, ti trovo
1: qualcosa, trova
0: andiamo qualche... a vedere.
2: Calore esaltante, sì, del legno di cedro, praticamente ti fai la barba, poi ti metti questa cosa e ti si accende la giornata. Da
1: ti si accende la faccia sicuramente se metti il profumo dopo che ti sei fatto la barba, ti
2: c'è
1: si accende
2: qui,
1: proprio.
2: È un'acqua, sì, di colonia, sì, dopo, sì, la, sì, dopo la rasatura.
1: Certo,
0: allora, quando ci facciamo cartonati io sembro Heidi e tu con quel barbone sembri il nonno di Heidi, non
1: sì,
0: te lo volevo dire.
1: Il nonno giovane di Heidi, perché nonno... mi fanno ancora i capelli colorati.
0: Sì, sì, sì, il nonno giovane di Heidi, ma io sono
1: sembro
0: molto più grande.
1: Sembra anche un po' Walker Texas Ranger, ma senza
0: pulcilla. Sì, sì, sì, sì, devo dire.
2: Guarda che questo evoca all'istante il fascino dell'High Grove Gardens, cioè ragazzi, guarda che qui acquisti,
0: Prima guarda la foto di Elodie col fondoschiena e poi coso, e poi gli vuoi mettere sto profumo, e oggi che cosa gli vogliamo fare? Poi adesso deve continuare a lavorare, può mica scappare, no?

0: Sono le 7.
1: Ed ora è arrivato il momento delle news, quelle nazionali.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera, la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.

0: consueto appuntamento, come tutti i giorni con l'almanacco, vi ricordiamo quali sono le candeline da spegnere e i fatti avvenuti in questa giornata nel passato.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampier Arenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Lo Iodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se vuoi convertire i tuoi sogni in realtà, dovrai imparare a conoscere te stesso. Quanto più ti conoscerai, tanto più ti avvicinerai a ciò che desideri ottenere. Quanto più ti conoscerai, tanto più ti amerai. E solo nel momento in cui ti amerai davvero, potrai condividere il tuo amore con gli altri. Hernán Huarache Mamani.

0: ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: L'intrattenimento, il buon umore delle nostre badole online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle badole online.
2: Come sopravvivere al rientro delle vacanze?
3: Questo riguarda però le coppie.
2: Oh, wow.
3: Noi non abbiamo problemi di sopravvivenza.
2: Vogliamo farlo lo stesso, sta notizia?
3: Facciamola,
2: cara.
3: Perché ci sono tanti ascoltatori, ecco, che comunque sono in coppia. Volenti o nolenti, insomma, la situazione è quella che è. Però voglio dire, in vacanza c'è l'occasione di ritrovare anche un po' di entusiasmo per tutti, ecco, non solo per chi insomma è in coppia. Allora, no alla depressione, questo credo che sia un consiglio trasversale. L'umore cupo e la scontrosità, certo che si manifesta di più.
2: Non aiuta la vita di coppia.
3: Certo.
2: Cioè, questo qui ha scoperto l'acqua calda. Fate una lista insieme al vostro compagno di cose che vorreste fare insieme: cinema, weekend fuori, ristrutturazione della casa e così via. Sì, guarda, quando gli fai al tuo uomo l'elenco della ristrutturazione della casa, ti dice: senti, voglio cambiare il salotto, voglio cambiare anche quello, non mi piace più le tende,
3: io invece voglio il divorzio.

0: Ma se tu sei un
1: scusa, ti sei messo l'olio al sole con la protezione 50. Sì, secondo me hai sbagliato.
2: L'olio non ce l'ha neanche la protezione 50. No, dove l'hai trovato?
3: È un olio che si spruzza e non è come la crema che è bianca.
2: Tu volevi l'effetto rosso come un tedesco, forse?
1: L'effetto lampione.
4: Col segno dell'infradito sul piede.
2: Però forse l'effetto metà.
5: Badone online su Radio Piemonte.

0: Sean dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontare.

0: Ed ora pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: se ne va.
1: Radio Piemonte Sound è amica radio, pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, dal passato ad oggi.
2: Sono le 7 e 30 minuti.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner, Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, o benvenuti per chi si fosse collegato adesso. Beh, siamo pronti qui con la musica, quella dei grandi successi, le pagine dedicate all'informazione e tutte le nostre rubriche.

Controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini o ai Vergini diciamo lasciatevi guidare dal suggerimento dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai pesci diciamo limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le Badole Online, un po' di storia.
2: Perlustriamo tutte le palestre a caccia di
3: Persona. Vado io.
2: Monica!
3: Beh, Lu, tu mi accompagni, no? Carmen?
2: No, vabbè, ma dividiamoci le zone.
4: Hai capito?

0: E tu dove andresti?
1: No, allora, no, dividiamoci le zone. Poi sì, sai che c'è qualcuno che a me non piace, ma potrebbe essere per te. Alla fine facciamo poi, okay, la riunione,
0: una lista,
1: ci riuniamo e allora
2: facciamo
1: poi
2: un consiglio d'amministrazione serio.
1: Sì, sì.
2: Sai, i ruoli vanno messi,
1: non possiamo andare tutti nello stesso posto.
0: Aspetta, se no, qualcuno,
2: anche perché se c'è lei non abbiamo scampo.
0: No, non è vero. Allora, e se qualcuno ci vuole segnalare qualche personal, al 333 8209023.
2: Monica, non si fa così. Cioè, scusa, questa è un'azienda seria.
0: E anch'io
2: gestita,
0: sono seria.
2: Gestita così.
0: È una ricerca seria.
2: Andiamo alle ortiche.
3: Le Badole online.
4: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
5: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano e i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Lo Iodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 8:04.
1: Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
3: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
4: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
3: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Bibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
4: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Padole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Padole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Padole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Il jeans strappato così.
2: Ma sulle ginocchia.
1: Sulle ginocchia. Poi avevo portato a mia zia a far l'orlo e mia zia l'era stancale un po' arrangiato. Bambin farei! E lei, ma no! Poi tencale, se sai queste cose che. Poi ne ho comprato un secondo paio socia un po' più lacerati e lì poi la zia ha dovuto intervenire sul serio.
3: I momenti più salienti delle Padole Online.
1: Del nostro Bruno, il nostro Bruno. Playboy di così di fiducia. E dice tutte le leggende.
2: Vabbè,
1: il suo
2: Bruno,
1: messaggio.
2: Ma noi eravamo convinte di conoscere un Playboy, invece poi tu
1: si sta casando.
2: Si sta casando Bruno?
1: E con giubbotto.
2: Ha appeso al chiodo il giubbotto di pelle.
1: Allora, Carmen, io non credo che proprio l'abbia appeso al chiodo. Secondo me l'ha messo in guardaroba. Quella guardaroba che tieni, sai?

0: La musica non si ferma mai qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un abbraccio da tutto lo staff e un grazie particolare a voi che ci state ascoltando già dalle prime ore del mattino.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
9: News dall'Italia e dal mondo.

0: conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
1: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
0: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro, così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
2: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, a cui accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
0: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati.
3: Muoversi in Piemonte. nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza per chi percorre la tangenziale di Torino a causa dei temporali con forti raffiche di vento e grandine segnalati tra Bruere e Scarmagno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E noi siamo sempre lieti di tenervi compagnia con le nostre rubriche, le curiosità, la simpatia e l'allegria delle Badolle Online, ma soprattutto con la musica, quella che ci caratterizza da sempre.

0: ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: Ci ripenso.
2: Gli Aranges.
4: All'Aranges.
3: Sì. All'Aranges. Cioè, però dagli questo gudo un po' piemontese, l'Aranges.
4: L'Aranges. L'Aranges.
3: Voilà. L'Aranges. Scusate. L'Aranges. Aranges.
2: No, no, ma possibile che io devo insegnare?
4: Vabbè, non possiamo coniugare rangiuma lì, il verbo. L'arangiuma, rangiuma, rangiuma, sì.
3: L'arangiuma, se no l'Aranges, l'arangio.
5: Sì, con la davanti a rangiuma oppure no?
3: No, beh,
2: Rangiuma non esiste.
3: Arrangiu.
2: Aggiustare.
5: Okay. No, metto sempre le vocali davanti ai termini piemontesi, sì. Quindi tutti mi prendono.
2: Allora, adesso io tiro di nuovo fuori il nostro bel dizionario inglese piemontese. Poi c'è il piemontese di Ikea.
3: Domani
2: c'è le giobie, domani le vendre, il pesce.
5: Scusate, io mi metto anche il grembiule col fiocchetto.
2: Ah, perché come andava
4: in scuola? Il grembiule col fiocco, cioè
2: tu pensavi
4: vero.
2: Cosa? Tu pensavi,
4: io pensavo alla cucina.
2: Lei pensava a un'altra cosa, te lo dico io. Tu in questo periodo non stai bene. Tu in questo periodo mi fai paura.
5: Pensami solo col grembiule. Pensami con il cuore e con la mente. Sì.
2: Nano.
5: No!
2: Trottolino ti piace?
5: Trottolino, sì, qualcuno già mi chiama così. Tortolino mi chiama.
2: Possiamo salutare tuo fratello che è stato così carino, che ci ha portato le paste. Adesso ho capito da dove arriva quel sacchetto. Mi sono trovata stamattina un sacchetto di paste nelle borse. Ma da dove arrivano queste paste?
3: Sì.
2: Peraltro anche buone. Ho detto, ne ho cacciato una colazione.
5: Buone
2: fratello di panza.
5: Sì.
2: Casa. E tutte quante cose, vai a casa, una famiglia.
5: Sì, sì.
2: Che siamo degli sbandati e rimaniamo qua.
5: Vabbè.
1: Le padole online.
0: Chi ha chiere e buon umore. Una buona giornata qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Con i grandi successi della musica italiana ed internazionale. Rimanete con noi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Loredana Bertè con Venerus cantava nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, Ragazzo mio.

0: collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico

1936 a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Non sono una signora!
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Yeah. Sono le 9:03.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando già da un pezzo e a chi invece di voi si è appena collegato. Come sempre, tutte le mattine, lo spazio alle pagine informative, alla musica, quella dei grandi successi del passato e di oggi. Rimanete con noi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Marco Armani con Red Canzian, un omaggio ai Pooh, Uomini Soli.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un

0: tempo di news, quelle nazionali, e poi torniamo con la musica, quella dei grandi successi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la Jeep Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questo oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano e i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Omaggio Pino Daniele da parte di Fiorella Mannoia, Senza te.

Ho dormito sul divano, sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie, perché sono andato via, e che a volte

0: alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: La musica che ami di più e i tuoi speaker preferiti con la purezza del suono digitale.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
6: Sono le 10:02.
7: Segno per segno verrà sviscerata la nostra giornata dall'oroscopo, come sempre. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Di agosto torna l'appuntamento con le stelle, diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nell'accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza, e Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini, o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Ma cosa c'è di male ad essere trombamici?
1: Nulla!
0: E l'esperta suggerisce di non preoccuparsi, trarre il meglio da queste relazioni. Ma

0: marito che
1: vedi dove l'inghippo, che la donna vuole la relazione, l'uomo vuol fare
2: il trombamico.
3: Può essere però gratificante, dice l'esperta, sì. Perché il sesso occasionale a fine se stesso,
1: ma se lei vuole la relazione a lungo termine,
3: ma uffa, fammi finire. Lenisce la solitudine, dice l'esperta. E poi in fondo ognuno ha il suo vissuto e quindi no, perché
1: insomma è una fregatura.
2: Alla fine sì.
1: Allora, è una fregatura.
2: 9 su 10 vi innamorate poi.
3: Diciamo come stanno le cose, no? Io sto leggendo questa roba, sto prendendo un pezzo di roba.
1: Ah, ecco.

0: divertimento, ironia e buona musica.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
1: Eh sì,
2: che il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
1: Ce n'è un'altra, volete sentire?
2: Vai.
1: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
1: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.

0: di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
2: Ma tu hai fatto un incontro al buio?
3: Sei giovane, lavori in radio, ti telefonano, ti chiedono: ma ci vediamo?
4: Sì, dai, no, insomma, ci si vediamo.
2: Ma non ci credo.
3: Vabbè, ma c'avevo 20 anni.
2: Non ci credo.
3: Tu non hai mai fatto incontri al buio? No. Da quando lavoravi in radio?
2: No.
3: Niente.
2: No, ma guarda che le donne non cucano come maschi, eh.
3: Io cucavo abbastanza, i maschi. Sì. Poi a togliermela di dosso, appunto, in quanto cozza, fu parecchio complicato.
2: Tu cucavi abbastanza?
3: Sì,
2: che è una notizia.
3: O cucavo in radio, non c'avevo possibilità, perché passavo lì dalle 7 del mattino alle 8 di sera e quindi insomma non avevo grandi possibilità di uscire.
2: Vedi che mercoledì, quando non c'è carne, potresti aprire tu. Vedi? È perfetto. Va bene. Va bene.
3: Perfetto.
2: Così cambiamo anche un po' voce.
5: No, perché dalle 7 del mattino alle 8 della sera direi che hai una chance. Vabbè, però anche tu ormai sei fuori dal mercato.
3: Soprattutto sono fuori dal mercato e sono vecchio e stanco. Allora, ha fatto scalpore.
2: Ma fa la curta, ma curta.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna

0: località, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda Occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Lungo la provinciale 182 diramazione 01 si viaggerà a senso unico alternato dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 15 e domenica 16 agosto. Ed è tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Pancho Villa.
1: C'è Arisa che sta cercando un fidanzato. Ha deciso di utilizzare i social in qualche maniera per cercare il fidanzato. Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficiente, a cui piaccia solo ed amatti l'organo sessuale femminile.
0: Ma impazzita.
1: Questa è Arisa. In particolare il mio, che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino, aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, il suo alter ego artistico. Si offre verità corpo, anima e cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e la buona fede. Solo intenzioni serie, nessuna bugia, no perdi tempo. Andata a pubblicare contemporaneamente due fotografie di come mamma l'ha fatta. Una davanti, sì, e una dietro. Cioè, proprio, hai presente come quando vai su autoscout.it a cercare una macchina, ci sono le fotografie del davanti, del cruscotto, del sedile.
0: Hai fatto un super confronto.
1: Il cofano posteriore, insomma.
0: Ecco.
1: Sì. Il posteriore con la targa c'è tutto.
0: Alle curve.
1: A casa mia si dice, nella ciscia si pasticcia.

0: Con me ci sono adesso Christian e Andrea. Dobbiamo parlarvi di quello che le donne vorrebbero capire degli uomini, quello che gli uomini dovrebbero capire delle donne, ma non c'è, secondo me non
1: e
0: ce la faremo.
1: Giustamente tu hai chiamato due consulenti come noi che ne sanno una più del diavolo, o sbaglio?
0: Più di Pluto.
2: No, le combinano una più di Pluto e ne sanno una più del diavolo. No, su questo libro c'è scritta una cosa molto saggia, ovvero io non ho parlato con mia suocera per 18 mesi. Non volevo interromperla.
0: Bella, bellissima. Ce n'hai un'altra perla di saggezza? Magari tu, Christian, ne hai trovato un'altra?
1: Vediamo un attimo una perla di saggezza. Un uomo riesce a fare pace con il sesso. Per una donna il sesso non esiste finché non ha fatto pace.
0: E sempre da questo librettino molto ingegnoso vi leggo questa. Una ragazza di buona famiglia deve essere a letto alle 10 di sera se vuole essere sicura di entrare a casa per mezzanotte.
3: Perché ti tiene su soltanto un filo, sai.
0: Grande.
2: Grazie.
0: Bravo Andrew, bravo.
2: Grazie, ci sono anche gli applausi dall'altra parte del vetro.
0: Sì, sono un po' assenti dall'altra parte del vetro.
2: Ma non sono
0: rumori,
2: veramente rock
0: però,
2: questa mattina.
0: Non so, ma perché secondo me tra la professora e l'alunno c'è del tenero.
2: Eh sì, perché sai c'è anche questo rapporto, come si chiama, il complesso
0: sì.
2: samaritano.
0: Sì, il complesso samaritano.

0: Sì.
1: Adesso magari come dire, un mezzo che non si prende tanto in
2: Io
1: provincia.
2: Ho visto questa mattina in un servizio molto molto interessante l'aereo taxi che comincia a lavorare a New York,
1: sì?
2: Porta
1: i manager
2: sicuramente all'aeroporto JFK,
1: sì?
2: dal centro da Manhattan a JFK 7 minuti.
1: Porca miseria.
2: È una cosa tipo è a metà strada tra un aereo e un elicottero, perché ha le cose tipo elicottero,
1: alle pale che girano,
2: ecco.
1: Scusate, ma
2: pensa,
1: così,
2: l'elicottero le pale che girano.
1: Sì.
2: Non girano solo gli elicotteri.
1: No,
2: complimenti. Ma poche mi girano, perché non riesco a
1: almeno riuscissi a volare, così,
2: ecco,
1: potresti trasportare qualcuno.
2: Mi
1: porti a Borgo San Dalmazzo e evito martedì di prendere la macchina.
2: Sai che non sarebbe male.
1: Sarebbe davvero
2: bello. Pensa che figata, che così
1: guarda,
2: dobbiamo lottare col parcheggio.
1: Non vedo l'ora, al di là del fatto che non sei munita di pale. E quindi mi dispiace, al massimo
2: sono le palle.
1: Va bene.
2: Sono le palle.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Amici del Pianeta Italia, benvenuti, buona giornata. Inizia anche oggi il nostro viaggio nella macchina del tempo italiana, che quest'oggi parte dal 1995. Ultimamente ne stiamo tirando fuori una al giorno, una non al giorno, ma insomma spesso e volentieri, di Raff, del suo passato, e quest'oggi partiamo proprio con lui dal 95.

Ces canzoni sì, je l'adore. 1995, Raff, Dentro ai tuoi occhi. Bellissima, l'avete dedicata? Me lo auguro. Buona giornata a tutti, sono Lorenzo Bartoli, benvenuti. Appuntamento settimanale con Pianeta Italia, con la macchina del tempo italiana, con un viaggio italiano tra gli anni 70, 80, 90, non dimenticando mai neanche la musica di oggi che si farà ricordare domani.

Mina anni 60, che nel 2007 viene ripreso, riarrangiato da Irene Grandi, riportato al successo, soprattutto per i più giovani ovviamente che non conoscevano il brano originale, e Sono come tu mi vuoi, riportato, devo dire, al grandissimo successo.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

della musica italiana degli anni 90 le fanno parte loro, ne fanno parte anche per tutto il corso del decennio 2000 fino alla separazione, fino a diventare da solista il Max Pezzali. Siamo nel 1993, in questo caso 883

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Trovati dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Lo sport. Sarà Curtis è iniziato nel modo che le è più geniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

beh, non lo so, comunque sia era il 1968, un gruppo che negli anni 60 ha fatto la storia, ma l'ha fatta, devo dire, anche negli anni 70, però ricordiamo i loro più grandi successi. Sto parlando dell'Equipe 84, che nel 1967 esce con 29 settembre famosissima, e nel 1968 arriva, esce per il pubblico italiano con questo 45 giri. Il lato A era Un angelo blu e il lato B, la canzone che ci siamo appena ascoltati, Nella terra dei sogni.

Era partita intanto una scommessa in studio, perché questo brano esce nell'estate del 1996, contenuto ovviamente all'interno del Festival Bar, però era partita la scommessa, era compilation rossa o compilation blu, sinceramente non mi ricordo. Noi l'abbiamo estratta dagli uno degli album degli Articolo, però non ricordiamo in quale compilation fosse contenuta. Vabbè, comunque era il funk chitarro. Andiamo nel Festival di Sanremo del 1993, che vede in accoppiata Loredana Bertè con Mia Martini.

grandissimo duetto al femminile. Beh, signori, Loredana Bertè e Mia Martini, si può aggiungere altro? Direi di no. Stiamo come stiamo. È una loro proposta che portano al Festival di Sanremo del 1000.

0: crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: È il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.

0: gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Canzone d'amore, una delle più belle canzoni in assoluto d'amore secondo me del nostro secolo, Eros Ramazzotti.

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

i classici italiani, quando ascoltiamo un motivo del genere di un altro grande protagonista del nostro secolo. Sto parlando di Lucio Dalla, ma era il nostro momento riservato agli anni 70.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Pio La Torre di Comiso.
2: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno, introiti ora a forte rischio.
3: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti eterni, che entrano a contatto con gli alimenti.
2: Lo sport è con la terza giornata degli europei di atletica a Birmingham. Alice Mangione stacca al pass semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello, con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 d'orso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: da Fiordaliso con Solano. No, non ci sto, in diretta dagli anni Ottanta. Ricordo le nostre coordinate, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it e su Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

nel quadro canzoni musica, dove c'è la parte allegra ma c'è la parte anche riflessiva, un po' più romantica. In questo caso chiudiamo con Jovanotti, È per te, e vi auguro una buona giornata. L'appuntamento con Pianeta Italia è domani. Ciao.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vetola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me, successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
3: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
3: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
2: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi su Radio Piemonte Sound ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica. Le vostre estati più belle dal 1964 al 2008. A tra poco!
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
5: Le hit delle nostre estati con Festival Bar e i successi di oggi.
0: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

tutti da parte di Mirko Bencivenni, decolla in questo preciso istante, non alla grande bensì alla stragrande con Raffa, una nuova puntata insieme. Vi raccontiamo la storia del Festival Bar, questo ormai lo sapete, dal 1964 al 2008, e nel 1991 il buon Raffaele Riefoli, in arte Raffa, era stato a Sanremo con Oggi in Dio no, al Festival Bar nell'estate di quell'anno presenta una scatenatissima Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ma no, che non siete soli, ci siamo noi a tenervi in compagnia alla grande con la nostra musica e con le nostre news targate Griffate Festival Bar. Abbiamo già visto nella puntata precedente come dall'83 in poi, con il passaggio del Festival Bar alle reti Fininvest, la manifestazione cambi regolamento e format, piegandosi maggiormente alle logiche degli ascolti televisivi e diventando uno spettacolo itinerante. Tra le tante location da segnalare, anche molto bella l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Alcune location sono poi diventate storiche, ospitando la kermesse per molti anni successivi. Anche il meccanismo di voto cambia nel 1983 col passaggio di Festival Bar alle reti Fininvest. Le gettonature assumono un ruolo sempre meno rilevante, data anche la progressiva scomparsa dei jukebox dai bar delle località di villeggiatura italiani. Al Festival Bar 1983 c'era anche lei, Fiorella Mannoia, con Torneranno gli angeli.

0: vincitore è stabilito in base al numero di passaggi radiofonici e televisivi ottenuti dai risultati di vendita e quindi non più da quante volte un brano fosse stato scelto e ascoltato attraverso i jukebox. Al Festival Bar del 1983 c'era anche lui, un certo Ivan Graziani, con questo classico intitolato Il chitarrista.
1: Signore, è stata una svista.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: C'è tanta musica nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound, un perfetto mix tra hit di oggi e di ieri, e ora è arrivato il momento di un successo del presente.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.
5: New Hit, le più nuove del momento.

0: Speciale Festival Bar, oltre 40 anni di estate musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino. Fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
2: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: e le canzoni che ascoltiamo oggi con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è la musica delle vostre estati passate su Radio Piemonte Sound con lo speciale Festival Bar in compagnia di Mirko Bencivenni. In arrivo estate o estate, un po' come volete, Laura Pausini.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: E ora, amici, in arrivo per voi due successi dal Festival Bar del 2006. Tra qualche istante ci scateneremo sulle note di World of Dawn, Children of the Sky di Bob Sinclair, ma prima la musica d'autore di Vanu Fossati, Ho sognato una strada.

0: Sono le 15.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
3: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
2: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

questa time machine virtuale targata Festival Bar, augurandovi ancora una buona estate. Dalla Festival Bar 1978 abbiamo ritrovato Sole Rosso con i collage. Ci spostiamo negli anni 90, quando ci fu una polemica che portò il Ministero dei Beni Culturali dell'importante struttura, dato il grandissimo flusso di pubblico eterogeneo che la manifestazione richiamava. Dalla Festival Bar 1993 ritroviamo gli 883, Max Pettali e Mauro Repetto, con uno dei grandi singoli estratti dal loro LP Nord, Sud, Ovest, Est. Sei un mito.

di Max Pezzali. Quindi amici, abbiamo visto come dal 1993 in poi, durante questo periodo di lontananza dall'Arena di Verona, anche la serata finale assume un carattere itinerante, svolgendosi ogni anno in una piazza diversa, ma sempre in cornici storicamente e architettonicamente prestigiose, tra le quali ricordiamo Piazza degli Scacchi di Marostica, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, Piazza del Plebiscito a Napoli. La finale del 1993 si svolse a Villa Manin a Codroipo, quella dell'anno successivo del 1994 esattamente a Marostica, in Piazza degli Scacchi. Dal Festival Bar 1994 riascoltiamo la Bush con Sweet Dreams.

0: sbagliato.
1: Ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso per la Jeep Morica. L'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: La colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar con Mirko Bencivenni.
1: E ora su Radio Piemonte Sound, Ama, la hit di Eros Ramazzotti dell'estate 2022.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Festival Bar 96. Terzo appuntamento con i big della tua estate in musica. Dalla Piazza del Popolo di Fermo, Festival Bar 96. Mercoledì alle 20:40 su Italia 1. Ti aspettano Spagna, Ligabue, Di Rotta su Cuba, Ron, Gianni Morandi, Big Soul, Ambra, Living Joy, Paola Turci, Che, Ragazzi Italiani, Neck, Amanda Marshall, Antonella Ruggero, Datura, Federico Salvatore, presentati da Amadeus con Alessia Marcuzzi e Corona. Festival Bar 96. Terza puntata mercoledì alle 20:40 su Italia 1.
1: Speciale Festival Bar.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dalla Festival Bar 1996, la Macarena con tutte le mossettine, qualcuno di voi probabilmente le ricorda ancora. In ogni caso, amici, parlando di finali, la finale all'Arena di Verona tornerà solamente nel 1998, finale all'Arena di Verona fortemente voluta dal patrono Vittorio Salvetti, che scomparirà qualche mese dopo, nell'autunno del 1998.

tradizione, come sempre, tiranno, in questo caso Marco Milano, classici e rarità all'interno dei nostri appuntamenti con lo speciale Festival Bar, dal Festival Bar 1994. Dal Festival Bar 1995 invece c'era anche Corona con Try Me How.

Benji e Fede sono un caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, decisamente pionieri del web. Tra separazioni e reunion, ancora oggi sono nel cuore di tanti. Occupandoci noi di classifiche del passato, il 17° album più venduto in Italia del lontano 2018 era Siamo Solo Noise, dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare Moscow Mule. Benji

0: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altri 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
4: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
5: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 da l'INGV, con epicentro a largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 chilometri. È stata avvertita Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
4: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
5: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
1: Le hit del passato e quelle di quest'estate con speciale festival.

poche parole, tanta musica su Radio Piemonte Sound. Tra poco dal Festival Bar 1994, niente po' di meno che Corona con The Rhythm of the Night. Mentre subito, dall'estate 2004 e dal Festival Bar di quell'anno, arriva Luca Di Risio che ci invita ad avere calma e sangue freddo.

0: primo al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Osta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Un momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: The summer wind came blowing in from across the sea.
6: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita.

Ancora ciao a tutti da Mirko Bencivenni e da Radio Piemonte Sound. Un saluto anche a chi solamente da poco ha sintonizzato la radio in nostra compagnia. E vi porto al 2022, che è stato un anno ricco di appuntamenti ed eventi per il mondo della televisione. A febbraio il Festival di Sanremo ha incoronato l'inedita coppia Mahmood Blanco, che riascoltiamo con la canzone prima nella classifica di Sanremo 2022. Brividi.

0: ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio rende.

0: Sono le 17.
1: Su Radio Piemonte Sound è tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati

0: dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
1: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12.30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
0: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
0: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afano sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi 12 agosto sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar.
1: C'è la musica dello speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound e ogni

0: tequila guaromè. Sono sempre Mirko Bencivenni, un saluto anche a chi solamente da poco si fosse sintonizzato con noi. Questa è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Tra poco torneremo ad occuparci di successi delle estati passate, ma intanto le grandi hit dell'estate per voi.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

cantante rapper giamaicano che vive negli Stati Uniti con uno dei tormentoni dell'estate 1996, ancora oggi è rimasto particolarmente ricordato, Boombastic. E in modo boombastico arrivano anche i saluti per quanto riguarda il sottoscritto. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto. Noi di puntata in puntata vi portiamo indietro nel tempo, 1964-2008, oltre 40 anni di estati in musica, come recita anche uno dei nostri jingle, e ci salutiamo con un successo dal Festival Bar 1997. Maurizio Molella, questo DJ di Monza, noto semplicemente con il suo cognome Molella, nel 1997 e nello specifico al Festival Bar di quell'anno presenta un successo realizzato in collaborazione con Phil J. Ci parla di Un Mondo Reale, It's a Real

0: Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Speciale Festival Bar.
3: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
7: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
8: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. 100% successo.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù intanto preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai campioni dello sport.
2: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene e andate avanti a ascoltare della bella musica. Simone Moro.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Osta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Musica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano.

0: amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
1: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Hit.
1: Super Hit, le canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound. Ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.
2: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
0: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
6: Sono le 18.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
8: Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto transitano

0: ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
1: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita due persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
0: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Quassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
1: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
0: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati con le notizie di viabilità. Sulla A5 Torino Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico scorrevole sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Montebianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove arriva

0: Nato per assistere a manovre militari.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
0: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
1: Per ora è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola sul Movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. Oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Yeah.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biolica.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Sono le 20:02.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in avvio.

0: vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso, il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96, oro all'ungherese Huber Koss in 1:53, argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato, e poco fa clamoroso quanto accaduto in vasca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile, Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26:63. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Montesaldo, un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de visu.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Giordana Angi dal Festival di Sanremo nella serata delle cover con La Nevicata del 56.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound, amica radio. Anche quest'estate, sempre con te.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
19: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto, perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
1: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
5: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche chimiche di sintesi anche definite inquinanti eterni che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
1: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumide Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
6: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 15 minuti in direzione Francia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione.

0: primo al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
1: E intanto è Buffet sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione nei confronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda è dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Monte Mario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo, nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecconi terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Dargen D'Amico, Pupo e Fabrizio Bosso hanno stravolto una canzone dal palco del Festival di Sanremo nelle serate delle cover, bellissima, Su di noi.
1: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice, terra terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me.

0: Più che macchinari, ci serve umanità. Ora devi parlare, devi parlare. È la nostra sola speranza.
1: Non rassegniamoci alla guerra, guerra, guerra, guerra, guerra.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
3: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
2: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Svegliate e Canta. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Irama con un omaggio a Francesco Guccini, Cyrano.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto VIP.
5: Allora un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
6: Da parte di Teo Teocoli ovviamente.
5: Ciao.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.
15: Radio Piemonte Sound presenta
13: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un omaggio a Loredana Bertè da parte di Alessandro Canino da Live Ora o Mai Più e La Luna Vu So.

0: con Leo Gassman, un ricordo di Nino Manfredi.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un paio di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo la Vitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. Mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello, i triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale, Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia, Minicucci, Curtis, Tarantino e Mao conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 d'orso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
4: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Casoppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

Le cover italiane più belle di sempre. Giuliano San Giorgi e Marco D'Amore, un omaggio a Pino Daniele con Mal di Te.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Maria Antonietta Colombre con Bruno Risas dal palco del Festival 2026

i ricordi e le emozioni nei successi della musica. Persa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole, Ilaria e gelida. Un attimo ancora, gemelli diversi.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti. Grazie di cuore.
2: Viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
3: Ci sono molte cose che ci hanno creato problemi, ma adesso sembra che tutto stia andando meglio. La strada comunque è ancora lunga, dobbiamo fare in modo di non tornare indietro. Cerchiamo di rimanere insieme. Ripuliamo tutto quello che deve essere eliminato. E se c'è qualcosa che ti ha reso triste prima, sono sicuro che non accadrà più. Ain't No Stopping Us Now, Luther Vandross.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vito la confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore. Al termine illegale di La Vito la esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vito ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura

0: cura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la Premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. E lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi, e non finisce qui perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiudica il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dei VIP.
3: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
2: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
2: La radio

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: hit del momento e le grandi emozioni del passato. Questa è la vostra Radio Piemonte Sound. Buona estate. Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: L'immensità, una cover di Fausto Leali.

Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te, grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Il volo.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Marco Armani e Red Canzian, noi due nel mondo e nell'anima.

0: La voce dei giovani attraverso le prime radio private. E la musica simbolo di libertà e trasgressione. Le notti si passano a ballare in discoteca oppure nelle sale giochi con i flipper.
1: O extraterrestre, portami via.
0: Ci si emoziona con le avventure di Tex e le storie di Diabolik con la sua compagna Eva Kant.
1: Vienimi a cercare.
0: Radio Piemonte Sound, Back in Time. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quegli anni.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
3: Andiamo volo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Andamento lento. Tullio De Piscopo, LDA e H7, dal palco del Festival di Sanremo 2026.

tua immagine, nel pianto, che si mostra senza orgoglio, scivola leggera nei miei occhi, e mi manchi tanto. Ci vorrà del tempo, ma io so già che ti ritroverò, anche solo per un po'. Alunni del sole, e mi manchi tanto.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. C'è chi dice no. Canzone storica rivisitata da Gianna Nannini.

0: ascoltate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Massimo Ranieri, Neri per caso, un omaggio a Pino Daniele.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.